0: Radio 1. Desire.
1: Tutto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, mia opinione si sa.